coccola i tuoi audiopadiglioni attraverso le più stravaganti sintesi sonore, accuratamente selezionate e miscelate dal buon Bartolomeo. Radio Eustachio. In onda in tutto il mondo, tutti i giorni, tutto il giorno.

0: Sto facendo gli occhiali. Sono lì da 2 ore a togliere le foglie.
1: Radio Stacchio, la vostra radio autunnale.
0: Gli occhiali.

0: Canera.
1: La tromba. La tromba. La tromba.
2: La tromba.
3: Ah, la tromba.
1: La tromba.
2: Scusa, ma che radio è?

0: Chi lo dice che carnevale non può essere tutto l'anno?
1: Ha più voci, musiche irriverenti,
2: eventi spettinati,
3: tematiche scottanti,
0: corrispondenze in incognito
1: ed ermetiche letture.
2: Su Radio Stacchio ogni martedì
4: è martedì grasso!
3: Dalle 17 alle 19
0: solo in streaming, perché non c'è podcast che tenga.
1: Questo stacchetto è solo a scopo illustrativo. L'entusiasmo e l'euforia delle voci stacchiane potrebbe subire variazioni.

Mi fa un effetto un po' strano questa radio. Come si chiama? Non mi ricordo più. Radio Eustachio, la radio quella che ho scoperto le trombe.

0: Oh, raga, cosa facciamo questa sera?
1: Uè, Pierlone, hai guardato sui social?
2: Non trovo mai niente.
0: Vai su Rebaltela.
3: Cosa fai questa sera?
4: Vai su Rebaltela.
5: Cosa fai tutta sera?
6: Rebaltela!
7: Un calendario online condiviso delle realtà autogestite di Verona e dintorni.

Come on.

0: I'm Britney, Britney Spears, and I kindly ask you to listen to Radio Stakio.
1: La radio più cool, più top, più in, più strabella del momento. Radio Stakio! Radio Stakio! Radio Stakio!

0: Dio chi è? Sono lì da 2 ore a togliere le foglie.
1: Radio Stacchio, la vostra radio autunnale.

Do it again.

coccola i tuoi audiopadiglioni attraverso le più stravaganti sintesi sonore, accuratamente selezionate e miscelate dal buon Bartolomeo. Radio Eustachio. In onda in tutto il mondo, tutti i giorni, tutto il giorno.

0: Rastrellino.
1: Stai ascoltando lo Rastrellino.

radio sei? Radio sto anch'io. Ehi, qual è la tua radio preferita?

คนที่เธอเอาไปให้คนนั้นอะไรที่เธอหยิบเงินใครไป

Mi fa un effetto un po' strano questa radio. Come si chiama? Non mi ricordo più. Radio Eustachio, la radio con la che ho scoperto le trombe.

0: news, approfondimenti, informazioni, praticamente niente in tutto.
1: Sulla grandissima radio Stack ogni venerdì e tutti gli altri giorni della settimana puoi ascoltare Son Giusto.
0: E ti solletica con gusto, ehi bel fusto, non sei mica a gusto.

0: tutto questo
1: e molto altro
0: su Ducalic Rock
1: dai pilastri
0: dell'attiraglio
1: Ducalic Shock.
2: Signore e signori, state ascoltando Radio Eustachio. Oh.

Mi piace moltissimo questa musica. Che cos'è, la radio? Che radio è? Radio Eustachio. Radio Eustachio è la radio che ha scoperto le trove.

coccola i tuoi audiopadiglioni attraverso le più stravaganti sintesi sonore, accuratamente selezionate e miscelate dal buon Bartolomeo. Radio Eustachio. In onda in tutto il mondo, tutti i giorni, tutto il giorno.

0: sto facendo di occhiali? Sono lì da 2 ore a togliere le foglie.
1: Radio Stacchio, la vostra radio autunnale.

0: c'ho l'Isola del Tesoro come roba più tranquilla, ma c'ho anche 1984, Il Signore delle Mosche, Piombo e Sangue che è appena arrivato e se volete anche qualcosa di Terry Pratchett, un po' di tutto, ma di buona qualità, ve lo assicuro.
1: Ma non è che...

0: un raccontino di Lansdale.
1: Zio Cagli, sbirri!
2: Oh, andiamocene, dai.
3: Polizia, fermi tutti! Mani in alto! Tu, col borsone! Metti giù lentamente quel cazzo di libro! Ti tengo sotto tiro! Non fare cazzate!
4: A bordo pagina, letteratura di rivolta ed evasione.

0: Allora, cosa abbiamo qua? Stevenson, Orwell. Ah, anche Terry Pratchett.
1: Guardi che è solo per uso personale.
0: Sì, dicono tutti quanti così. Questo lo spiegherete in commissariato. Ragazzi, qua siete nei casini seri.

Mi piace moltissimo questa musica. Che cos'è, la radio? Che radio è? Radio Eustachio. Radio Eustachio.

Tinda, tinda. Tinda, tinda.

0: Uè, da quando mi sono trasferito in questo quartiere ho trovato una situazione allucinante.
1: Appartamenti occupati, gente che passava il tempo per strada a bere, negozi etnici ad ogni angolo, praticamente invivibile.
0: È pieno di poveri.
1: Per me, che non sono un morto di fame, era veramente un incubo. Pensi che non potevo mai invitare i miei colleghi di ufficio a fare una pericena vicino a casa. Ma poi ho chiamato Pimp My Quartiere e la mia vita è cambiata!
2: Intanto via questo pizza kebab decisamente out, meglio il sushi bar bio, magari con un'agenzia immobiliare accanto che fa pandan. E cosa sono queste panchine? Ma ancora stiamo a bere le birre per strada come i poveri, via via, che poi bivaccano i barboni e mi si deprezza la zona. Oddio, ma cosa sono quelli? Panni stesi sui balconi, ma siamo pazzi? E cosa sono tutti questi immigrati? Cos'è tutta questa working class? Dove siamo? Su una puntata di Shameless? Qua bisogna cambiare radicalmente il vicinato.
1: Ma come facciamo?
2: Ma è facile! Un aumento di affitti qua e là, un po' di retate che allontanino chi non ha documenti in regola, due o tre maxi eventi di quelli che facciano conoscere la zona alla gente giusta, qualche locale per ricchi e voilà, il gioco è fatto!
3: Grazie Pimp My Quartiere, la mia vita è cambiata e anche il mio quartiere!
4: Pimp My Quartiere, in onda tutti i giorni, nel tuo quartiere, alle... sempre.

musica che chiude il discorso delle affinità. Forte petomane, scritta dal diavolo in spregio evidente della civiltà. Forse tu non mi amerai, mi incontrerai, sorriderai, ma non mi amerai. Forse tu non mi amerai, mi ascolterai, mi seguirai, ma non mi amerai.

0: Vorrei pregare il servizio d'ordine di massacrare questi boys qui davanti, i più turbolenti. Sì, proprio loro.
1: Grazie.
0: Sì, loro, grazie.

0: mi ha preso ancora vergine. Beato il sesso libero, se entro un certo margine.
1: Beati sottosegretari, sottufficiali.
0: Beati!

Mi fa un effetto un po' strano questa radio. Come si chiama? Non mi ricordo più. Radio Eustachio, la radio con la che ho scoperto le trombe.

tutti nella capitale.

paese aveva il capo tutto bianco, ma il cuore non ancor stanco gli ritornò a battere in fretta per una giovinetta. Gli ritornò a battere in fretta per una giovinetta. Ma la sua voglia troppo viva subito gli esauriva in quattro baci e una carezza l'ultima giovinezza. In quattro baci e una carezza l'ultima giovinezza. Quando la mano lei gli tese, triste lui le rispose, d'essere povero in bolletta lei si rivestì in fretta. D'essere povero in bolletta lei si rivestì in fretta. E andò a cercare il suo compagno, partecipe del guadagno, e ritornò col protettore dal vecchio truffatore.

teneva, sei volte lo accoltellava. Dicon che quando lui spirò, la lingua lei gli mostrò. Dicon che quando lui spirò, la lingua lei gli mostrò. Misero tutto sotto sopra, senza trovare un soldo, ma solo un mucchio di cambiali e di atti giudiziari. Ma solo un mucchio di cambiali e di atti giudiziari. Allora presi dallo sconforto e dal rimpianto del morto, si inginocchiaron sul pover'uomo chiedendogli perdono. Si inginocchiaron sul pover'uomo chiedendogli perdono. Quando i gendarmi sono entrati, piangenti li han trovati, fu qualche lacrima sul viso a dargli il paradiso, fu qualche lacrima sul viso a dargli il paradiso. E quando furono impiccati, volarono fra i beati, qualche beghino di questo fatto fu poco soddisfatto. Qualche beghino di questo fatto fu poco soddisfatto. Non tutti nella capitale sbocciano i fiori del male. Qualche assassinio senza pretese lo abbiamo anche noi in paese. Qualche assassinio senza pretese lo abbiamo anche noi.

La donna rappresenta la dolcezza, il paradiso della giovinezza. Voi donna, malia mia, costu sorriso, siete 300 volte

e vi vorria tenere in braccia a me, donna ma, ma c'è di mezzo ma, donna ma, che non ci fa sposar la mamma, guarda qua, che bontà, mamma ma,

si e vote passeggiate, pettulete, portata folle e giovinotta rete. Capisco il marciapiede del pedone, ma voi fermate a circolazione, io pure vengo a Priesse insieme all'ate per guarda e faccio una nuttata, mezzolietta sospira, donna ma, io bevo l'essa madonna ma, e bevo riatene in braccio a me, donna ma. Ma c'è di mezzo ma, donna ma, che non ci fa sposare la mamma. Guarda qua, che bontà, mamma ma, donna ma. Oggi si è rotta a macchinetta mia, e non ve posso fa a fotografia. Facitemo favore, che ve costa? Voglio un poco a macchinetta vostra, e ve ne faccio due, due soltanto, donna ma. Una è profilo, è nato. Come va, volete fa? Donna ma, io ve volessa ma, donna ma, e ve vorria tenere in braccio a me, donna ma. Ma c'è di mezzo ma, donna ma, che non ci fa sposar la mamma. Guarda qua, che bontà, mamma ma, donna ma, che soffri, che speri, che sveni. La, la, la.

0: coccola i tuoi audiopadiglioni attraverso le più stravaganti sintesi sonore, accuratamente selezionate e miscelate dal buon Bartolomeo.
1: Radio Eustachio. In onda in tutto il mondo, tutti i giorni, tutto il giorno.

0: occasione di questo matrimonio io vi augurio 100 anni di felicità. E in brindisi facciamo, evviva gli sposi,
1: evviva.
0: Discorso
2: Cato, sto ricordando quello del Giovanni del Battista,
1: cioè, me lo ricordo.
0: Allora,
1: canto questa.
0: Oh.

0: braccio spassa, l'era larga quaterbrassa.
1: L'era bella, l'era buona, l'era savia sta fiulona. Del color del latte il vin, l'era il tesor dei giovani.
0: Ma il soffredesto ciculatte schignassava come un muatto. A vedere il fratel pirota che parlava una paesanotta.
2: Vuoi vedere in te ore mulasso i cucchi latte dalle tasche?

0: precisamente tutta la porta e tutti i parenti. E ha mangiato della gran fame, 80 kg di salame, 40 gain, 50 capun, 6 spursei e 6 smutun. Tripadei di riso giallo, 4 mastei di lasancal. 3 cavalli fraio e per, 4 scavazzi di caffè nero. Io ho bevuto del cimeschin, guarcia gula pien di vin. Io ho bevuto della gran vin, oh signor, guarcia gula pien di vin.
1: Oh mamma mia, sono un po' di cuffa, aspetti l'ora letto con me.
0: E anche lui vedeva l'ora, dentro in letto con la sua suora. Vai, suonali, suona. E anche lui vedeva l'ora, dentro in letto con la sua suora. Più di lì se passavano, ma sti che?
2: Comincia di chi, voilà che ti sei restato in tre, Bilotti.
0: Ti ho bevuto lì.
2: Quella lì? Sì, comincia bene, dai. Dunque.
0: Ti ho bevuto di un meschin, squarciagula, prende vin.
1: Oh, mamma mia, sono un po' di cuffa. Aspetti l'ora da letto a copia.
0: Anche lui vedeva l'ora dentro in letto con la sua sciora. Ma era grassa come un bè che de lui se la passavano. Finché ruse, ruse ben, an ruse, ruse la den. Finché ruse, ruse ben, an ruse, ruse la den.
1: E gli sposi, le viti. Vedete quanto la sposa, aspetta, quando la sposa si spoglia, e ti si dica la bella, non andai in legge.
0: Non andai in legge, oh signore.
3: Non andai in legge, te vinto.
0: Chi è che è partito?
1: L'ha cominciato sto grande un trafferò la schifia capetti non trafferò la schifia l'inviata quella che aveva la crapa pelata.
0: Oh signor mamma! Ha cominciato qui e tuetta tira fuori tutti i facetti. E lui il busava!
1: Anch'io fratello vedo in camicia per fare un camello.
0: La gaiocci fosco, la galnasche ti rimosca.
1: E per la gastomi che per un tizzetto che per il piede era il buffetto.
3: C'ha ragioni bene.
1: Diciamo ma il suo tit che cresce e erbio.
0: E oltre a tutto la gai per piatto la galapè come quella d'un chat.
1: Oh mio credo di me la campar con vedere il camisa e anche al timone.
4: La canzone napoletana ha un'altra
0: cosa. Oggi non ti turni in tre sighi, vedete mie.
1: Vedemo tra me fino a roba precisa, guarda in ben qual è in camisa. Vedemo tra me fino a roba precisa, guarda in ben qual è in camisa. Pam pam pam fresco, indovina che è quel. Pam pam pam fresco, indovina che è quel.
5: Yeah.

0: Oh, regà, cosa facciamo questa sera?
1: Uè, Pierlone, hai guardato sui social?
2: Non trovo mai niente.
0: Vai su Ribaltella.
3: Cosa fai questa sera?
4: Vai su Ribaltella.
5: Cosa fai questa sera?
6: Ribaltella!
7: Un calendario online condiviso delle realtà autogestite di Verona e dintorni.

0: memoria.
1: 1.
0: Tutte le specie e gli ecosistemi hanno diritto alla loro quota d'acqua su questo pianeta. 2. C'è un filo liquido che ci lega tra noi, umani, e lega noi alle altre specie. Si chiama ciclo e non va spezzato, aggrovigliato, o non potrà più tornare a scorrere. 3. L'acqua è gratis, ma può costare caro.

incalcolabile è il danno che farete per fare del bene. Quarto, non escludere

attimo! Non ne abusare! Non è tua, non è nostra, siamo custodi e non padroni. Ogni permesso di inquinare, ogni consumo industriale esagerato è una truffa legale al mio pianeta, a tutti noi nessuna merce.

Voi che pensate di averne ancora da vendere, comprare, sporcare, buttare, vivete già su un altro pianeta. Firmato per ora, noi fiumi Lombardo-Veneti, Seveso, Lambra, Olona, Adda, Ticino, Serio, Olio, Mincio, Adige, Brenta, Sile, Piave, Livenza, Isonzo, Tagliamento e Po. Ma solo un po'.

siamo, che quel posto dove andiamo non ci inghiotta e non torniamo più. Eppur parenti siamo un po' di quella gente che c'è lì, che in fondo è come noi, selvatica, ma che paura che ci fa quel mare.

stessa donna, una sola, la mia. Ma che delitto di gelosia, io c'ho l'alibi, a quell'ora son sempre all'osteria. Era quasi verso sera, c'ero dietro, stavo andando, che si è aperta la portiera, è caduto giù l'Armando. Io tattiro di tattiro, tattiro tirotta. Commissario, c'ha l'Armando, mi picchiava col martello, mi picchiava qui sugli occhi,

denudato, già sbarbato, ma che dice che gli han trovato un coltello con la lama di 6 dita nel costato. Commissario, sto coltello non lo nego, è roba mia, ma c'ho l'alibi, a quell'ora sono sempre all'osteria. Tattiro di tattiro, tattiro tirotta. Era quasi verso sera, c'ero dietro, stavo andando, che si è aperta la portiera, ho cacciato giù, pardon, ecco.

faceva il palo nella banda dell'Ortega, ma era sguercio, non ci vedeva quasi più. Ed è stato così che li hanno presi senza fatica. Li hanno presi tutti, tutti, tutti, tutti, fuori che lui.

0: così precisi come quei della mascherpa, sono stati lì i suoi amici a vedere i carabinieri. Hanno detto: ma come? Porco Giuda, mondo cane. Il nostro palo, brutta bestia, ma dov'è?
1: Lui era fisso che scrutava nella notte, ha visto nulla, ma il

dice: ma come? A me mi lascia qui di fuori? E loro chissà quando è che vengo su. E poi il bottino me lo portano su a 100 lire. Un po' per volta, a far così, no?

sta canzonetta a mia nonna Bettina che gavaria piasso tanto. Perché a sette robe le ha sempre dite. Mia nonna Bettina, Elisabetta, via di un gondolier de Castello. E a me spiegava sempre come che si è fatto il mondo. E il mondo si è fatto così. Qua, al centro di questo mondo, che siamo noi altri veneziani. Dea dal ponte, sai chi ha fatto un ponte? Ponte non ha, ne sono tanti ponti a Venezia. Sì, ma gliene ha fatto uno di grondo, lungo, lungo, lungo e senza scaini. Ma solo che passa le macchine. Dea di questo ponte lungo, che se quei che vorrà parlare come gli altri, ma noi siamo buoni, i campagnoli. Mestrini, padovani, trevisani, vicentini, insomma tutti questi qua, tutti campagnoli. Dopo dei campagnoli, ti va un pochettino più in là, che se i foresti mianesi, torinesi, svizzeri, tedeschi, inglesi, americani, foresti. Quelli che non cerca neanche di parlare come gli altri, perché proprio non si capisce niente di chi dice. Se dopo ti va al Lido, in fondo al mar, che c'è? I singani e i sciavi. Ma sotto di altri, che c'è un fiume, che sarebbe un mare lungo stretto, che si chiama Po. Sotto del fiume Po, che c'è i napoletani. Mio nonno, Gualtiero Bertelli, anche io, era della provincia di Ferrara, sul Po. Proprio sul Po. Quando mia nonna c'era arrabbiata con mia nonna, diceva: ma è dita la volta che ho sposato una poetana. E sotto casa mia che c'era un campieo di cui nessuno sa il nome, perché per gli altri c'era il campieo di Napoli. Perché? Perché che c'era un Luganeguer di Livorno. Sotto i napoletani, ma vicini però, tacai, che se i mori. Fine del mondo della nonna Bettina. Dopo gli anni 60 si arrivai giapponesi. Io i veneziani vedeva sta gente che passava e diceva: chi sei, chi è? Campagnoli? No. Gana Sierra, però non usi campagnoli. Foresti? Sì, se foresti non si capisce niente di chi dice, però ne sei foresti quei, e ne sei neanche neri, se sai. Napoletani, boh, insomma. Dopo i gavardai ben, i gavardai vanno a parte, i gavardai pastaltra, e gli ha detto: ah, di qua, se arriva, i sfoggi e sogliole.

Ligastelli, diciamo romani, sono un ricordo dei tempi lontani. Che pannacce con Peppe Orighetto se piava, diciamo, il tramvetto.

di castelli, diciamo, romani. So un ricordo dei tempi lontani. Che pannacce, coppeppe, orighetto, se viava, diciamo, il tramvetto.

0: sei mesi che non me faccio, te lo giuro.
1: Con quegli occhi un po' fanciulli, un po' marinai.
0: Vabbè, spillati, oh. All'ultima moda del prenestino.
1: Per una dose di veleno che poi...
0: Capirai, non schizzetto.
1: Dentro di te.
0: Ne credo, mamma, spruzzo di fuori. Gli spruzza questi, lo sai come ridono poi.
1: Non basta mai.
0: E te credo, ma sì, è poca poca. Allungami una piotta. Allungami una piotta.
1: Con quelle mani da violino, perché lo fai?
0: Ah, davvero che te faccio con ste mani da violino a te?
1: Tu che sei rose nel giardino dentro di me.
0: Tronchetti da felicità dentro. Scusatelo, deve passare dalle rose ai tronchetti, perché per avere questo vocione ha bisogno di una certa, capito, cassa di risonanza, per cui si aiuta con questi oggetti vegetali, insomma. Poi dice a me che mi faccio le pere, lui se fa i tronchetti.
1: Io la faccio.
0: Grazie, 1.000 lire per uno. Vado un attimo a Termini. O sai che nottata che fa?
1: Dammi la nota. Che tiro sopra un tetto dei guai.
0: Ma senti che dici, oh. Ma davvero, ma te dici a me che me da logo, ma senti che dici.
1: Ce lo fai.
0: Ah, ma sì, tua rota, che te devo

0: chi è l'immortacci tua? Scusatelo. Oh, aiuto polizia, un drogato mi importuna. Altro che saremo a San Patrignano, devi andare.
1: Io te ritrovo qua nel buio di questa via.
0: Via d'Arcefalo, devi andare, ma si dice fatto, uguale è così, oh.
1: Dove non entra più neanche la polizia.
0: Butta tutto, le guardie.
1: Io te ritrovo in questo nostro Vietnam.
0: Capirai, mi ci ritrovi come non scola pasta in Vietnam. C'è sta una polvere che te stacca le orecchie. In cima alla sequoia secolare mi ci ritrovi. Volare, oh!
1: Anima mia.
0: L'animaccia tua.
1: Lasci sua che ha sbagliato. Come la gente che lascia che sia.
0: Oh, che sia ora che te sdrai sulla Prenestina in corsia di sorpasso. Masini, ci hai fatto tu

0: aridieli portarci tua, ma la porti proprio gli ella porti, oh, è vero quello che si dice in giro.
1: Svoltiamo questa canzone, fammi il disco d'oro, non
0: svoltiamo, 200 anni che dice svoltiamo, io mi sbatto per svoltare a mezza piotta ogni giorno.
1: Il disco d'oro,
0: 200 anni, il disco d'oro, ne avessi visto una fettina io ho detto disco d'oro, oh.
1: Pippo
0: Emanuele, grazie. Grazie.

40 anni esperti del mestiere, si è fatti cavaliere. Se non scivoli su bucce di banane, imbrogli il fisco e le dogane. A 100 anni infine si riposa.

0: di genere?
1: Ehi, sbarbo, smolla la biga che slumiamo la tele.
2: Sei fatto duro.
3: Sei fatto come un copertone.
2: Ci facciamo?
1: Barbie, sono in paradura.
3: Ok, ok, nessun
2: problema, ragazzi.
3: Nessun problema.
1: Sbarbi, sono in paradura.
2: Schiodiamoci.
3: C'hai della merda.
2: Ma che viaggio ti fai? C'hai una banana gigantesca.
3: Oh, c'hai della merda, no?
2: Ma che viaggio ti fai?
1: Intrippato. Brutta storia, ragazzi, brutta storia.
3: C'ho delle storie, ragazzi, e pesi.
2: C'hai delle sbarbe a mano?
3: No, c'ho delle storie.
2: Fatti questo slego.
4: Uno, due, sei!

0: news, approfondimenti, informazioni, praticamente niente in tutto.
1: Sulla grandissima radio Stacchio ogni venerdì e tutti gli altri giorni della settimana puoi ascoltare Son Giusto.
0: E di Solletica con gusto, ehi bel fusto, non sei mica avvusto.

Bravo! Alors là, c'est vous qui avez le mot de la fin.

mi piace moltissimo questa musica. Che cos'è, la radio? Che radio è? Radio Eustachio. Radio Eustachio è la radio che ha scoperto le trove.

Oh, che cazzo è? Ma che è la sveglia? Ma che ore so? E sei in mezza? Ma affanculo, sveglia de merda! No, no, non c'ho voglia andare a lavorare stamattina, mi avete rotto le palle tutti quanti, basta! Ce vado a lavorare!

0: I'm Britney, Britney Spears, and I kindly ask you to listen to Radio Stacchio.
1: La radio più cool, più top, più in, più strabella del momento.
2: Radio Stacchio! Radio Stacchio! Radio Stacchio!

Radio Pistacchio trasmette solo roba buona. Radio Pistacchio trasmette solo roba buona. Hey, ho, Pistacchio.

0: Ehi tu, usuraio, strozzino, cravattaro, strangolatore, malmignatta.
1: Dici a me?
0: Sì, dico proprio a te. Non sei stufo di svolgere un lavoro redditizio ma socialmente discriminato? Non vorresti poter operare alla luce del sole senza fastidiose complicazioni legali?
1: Effettivamente, ora che mi ci fai pensare. Sì, ma che alternative ho per mantenere il mio orizzonte professionale?
0: Da oggi una soluzione c'è. Apri una banca.
1: Una che?
0: Una banca.
2: Cosa?
0: Una banca. Ricava denaro dal denaro, specula sulle vite della gente, ma senza il rischio di spiacevoli ricadute penali.
3: Io che farò, capo?
1: Esatto, se non mi ridaranno i soldi coi dovuti interessi, potrò ancora mandare di uno spaccadenti i suoi ragazzi a riscuotere, oppure li dovrò lasciare per strada.
0: Puoi fare di meglio, puoi rivolgerti ad avvocati, tribunali, agenzie di recupero crediti e forze dell'ordine per pignorare, sfrattare, sequestrare, decurtare, trattenere e avere ciò che ti spetta.
3: Mi tocca arruolarmi in polizia.
0: È legale, è remunerativo. Apri una banca, non cambiare la sostanza, cambia la forma.

mi piace moltissimo questa musica. Che cos'è, la radio? Che radio è? Radio Eustachio. Radio Eustachio è la radio che ha scoperto le trombe.

coccola i tuoi audiopadiglioni attraverso le più stravaganti sintesi sonore, accuratamente selezionate e miscelate dal buon Bartolomeo. Radio Eustachio. In onda in tutto il mondo, tutti i giorni, tutto il giorno.

0: I'm Britney, Britney Spears, and I kindly ask you to listen to Radio Stay Cure.
1: La radio più cool, più top, più in, più strabella del momento.
2: Radio Stadio! Radio Stadio! Radio Stadio!

0: Canera.
1: La tromba.
2: La tromba.
1: Scusa, ma che radio è?

0: scelto, Dio chi è. Sono lì da 2 ore a togliere le foglie.
1: Radio Stacchio, la vostra radio autunnale.

0: Mi fa un effetto un po' strano questa radio. Come si chiama? Non mi ricordo più. Radio Eustachio, la radio quella che ho scoperto le trombe.
1: La radio che fa effetto.

Si unirono quella gente e scesero cantando fino alla grande piazza. Qui altra gente si unì al coro. Ma dove siamo? Ma dove siamo? Dove siamo? Chiesa la mela. Se credi che il mondo sia piatto, allora sei arrivata alla fine del mondo. Se invece credi che il mondo sia tondo, allora sali. Vai su, sali. Dai, sali, sali, sali.

E la mela cosa fece? Salì, salì, salì, salì, poi salì, salì, salì, salì. Invece la foglia non aveva capito e salutò. Salutò, salutò, salutò, salutò, salutò. Rientrò nel mare e nessuno, dico nessuno, la vide più.

0: Ehi tu, usuraio, strozzino, cravattaro, strangolatore, malmignatta.
1: Dici a me?
0: Sì, dico proprio a te. Non sei stufo di svolgere un lavoro redditizio ma socialmente discriminato? Non vorresti poter operare alla luce del sole senza fastidiose complicazioni legali?
1: Effettivamente, ora che mi ci fai pensare. Sì, ma che alternative ho per mantenere il mio orizzonte professionale?
0: Da oggi una soluzione c'è. Apri una banca.
1: Una che?
0: Una banca.
2: Cosa?
0: Una banca. Ricava denaro dal denaro, specula sulle vite della gente, ma senza il rischio di spiacevoli ricadute penali.
3: Io che farò, capo?
1: Esatto, se non mi ridaranno i soldi coi dovuti interessi, potrò ancora mandare di uno spaccadenti i suoi ragazzi a riscuotere, oppure li dovrò lasciare per strada.
0: Puoi fare di meglio, puoi rivolgerti ad avvocati, tribunali, agenzie di recupero crediti e forze dell'ordine per pignorare, sfrattare, sequestrare, decurtare, trattenere e avere ciò che ti spetta.
3: Mi tocca arruolarmi in polizia.
0: È legale, è remunerativo. Apri una banca, non cambiare la sostanza, cambia la forma.

0: I'm Britney, Britney Spears, and I kindly ask you to listen to Radio Stakio.
1: La radio più cool, più top, più in, più strabella del momento.
2: Radio Stakio! Radio Stakio! Radio Stakio!

Ugh!

0: Oh, raga, cosa facciamo questa sera?
1: Uè, Pierlone, hai guardato sui social?
2: Non trovo mai niente.
0: Vai su Ribaltella.
3: Cosa fai questa sera?
4: Vai su Ribaltella.
5: Cosa fai questa sera?
4: Ribaltella!
6: Un calendario online condiviso delle realtà autogestite di Verona e dintorni.

coccola i tuoi audiopadiglioni attraverso le più stravaganti sintesi sonore, accuratamente selezionate e miscelate dal buon Bartolomeo. Radio Eustachio. In onda in tutto il mondo, tutti i giorni, tutto il giorno.

0: Giacomo, Gianca Piani, Gian Scudieri, di un tempo che non è più ieri, per non farti troppi pensieri, ascolta il sound che ci spinge fino a Beri, su Radio Stacchio, c'è Ducati, growl! Con la magistrale regia di TJ Hans.
1: Un saluto a tutti!
0: Bella bro! Ogni domenica dalle ore 15, sulle frequenze del buon Bartolomeo, Ducati Rock, il maestro TJ in regia. Bella bro.
1: Bella gabbia.
0: Siamo insieme a ogni domenica pomeriggio su Radio Star. E con i Queers e la loro Molly Newman, stacchetto Jingle 2022 sulle frequenze del buon Bartolomeo. Check check, one two, dalla gabba e punk rock.
2: I wanna sing the song too.

0: serio sto casino? Mica da andare a lavorare domani.
1: Io devo anche portare i figli a scuola.
2: Ma state sereni.
3: Siete su radio e stacchio.
4: Radio Stacchio, la radio che ti fa perdere il lavoro.
3: E anche la scuola.

0: Mi fa un effetto un po' strano questa radio. Come si chiama? Non mi ricordo più. Radio Eustachio. La radio quella che ho scoperto le trombe.
1: La radio che fa effetto.
2: Ecco arrivate le musicante, qui in un furgone giallo e le rosce. Lo maestro arriva in che siete cantante. Guagliù stasera si vede il

mi piace moltissimo questa musica. Che cos'è, la radio? Che radio è? Radio Eustachio. Radio Eustachio è la radio che ha scoperto le trombe.

0: Hey man, Bartolomeo ti parla!
1: Dove Radio Neanderthal e Radio Stacchio sono gasti sagoso.
0: Nello streaming perpetuo
1: dell'instancabile estinzione
2: stai ascoltando la bobina di Radio Stacchio. Cause the cop was a pussy ass bitch. And if you played the cop, nigga, you got your ass kicked. I was a kid.

sweet love.